0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
3: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati. È quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri, il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza, soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per la caduta. Chiudiamo con i motori. A Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhouse, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un furgone con a bordo 9 migranti, tutti stranieri, si è ribaltato in località Montesecco, nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Il bilancio dell'incidente è di un morto e 8 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava rientrando a Foggia dopo una giornata di lavoro in Molise. A Casarano, in provincia di Lecce, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti di servizi, sentiamo alcune lamentele.
3: Malissimo, malissimo, malissimo, veramente non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla, perciò che fai? Vai a pagare, chi ce l'ha i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: Ora il calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Potenza abbandona la competizione, è stato sconfitto 3-1 ad Ascoli, vittoria in trasferta della

piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati. È quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente: Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per la caduta. Chiudiamo con i motori. A Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhaus, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un furgone con a bordo 9 migranti, tutti stranieri, si è ribaltato in località Montesecco, nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Il bilancio dell'incidente è di un morto e 8 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava rientrando a Foggia dopo una giornata di lavoro in Molise. A Casarano, in provincia di Lecce, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti di servizi, sentiamo alcune lamentele.
3: Malissimo, malissimo, malissimo, veramente non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla, perciò che fai? Vai a pagare, chi ce l'hai i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: Ora il calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Potenza abbandona la competizione, è stato sconfitto 3-1 ad Ascoli, vittoria in trasferta del Catania sul campo del Vicenza. I calci di rigore, gli etnei nei 32esimi affronteranno il Parma, ma la piazza è preoccupata per la mancata presentazione della fideiussione. Se non sarà depositata entro domani, si partirà con una penalizzazione in classifica. Ed è tutto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati. È quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente: Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza, soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per la caduta. Chiudiamo con i motori. A Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhouse, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un furgone con a bordo 9 migranti, tutti stranieri, si è ribaltato in località Montesecco, nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Il bilancio dell'incidente è di un morto e 8 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava rientrando a Foggia dopo una giornata di lavoro in Molise. A Casarano, in provincia di Lecce, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti di servizi, sentiamo alcune lamentele.
3: Malissimo, malissimo, malissimo, veramente non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla, perciò che fai? Vai a pagare, chi ce l'ha i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente, perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: Ora il calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Potenza abbandona la competizione, è stato sconfitto 3-1 ad Ascoli, vittoria in trasferta del Catania sul campo del Vicenza. I calci di rigore, gli etnei nei 32esimi affronteranno il Parma, ma la piazza è preoccupata per la mancata presentazione della fideiussione. Se non sarà depositata entro domani, si partirà con una penalizzazione in classifica. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati. È quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri, il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente: Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza, soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per la caduta. Chiudiamo con i motori. A Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhouse, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un furgone con a bordo 9 migranti, tutti stranieri, si è ribaltato in località Montesecco, nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Il bilancio dell'incidente è di un morto e 8 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava rientrando a Foggia dopo una giornata di lavoro in Molise. A Casarano, in provincia di Lecce, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti di servizi, sentiamo alcune lamentele.
3: Malissimo, malissimo, malissimo, veramente non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla, perciò che fai? Vai a pagare, chi ce l'ha i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente, perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: Ora il calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Potenza abbandona la competizione, è stato sconfitto 3-1 ad Ascoli, vittoria in trasferta del Catania sul campo del Vicenza. I calci di rigore, gli etnei nei 32esimi affronteranno il Parma, ma la piazza è preoccupata per la mancata presentazione della fideiussione. Se non sarà depositata entro domani, si partirà con una penalizzazione in classifica. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
6: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare via.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is just

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati. È quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente: Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per la caduta. Chiudiamo con i motori. A Raul Fernandez con l'Aprilia del team Trackhouse, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un furgone con a bordo 9 migranti, tutti stranieri, si è ribaltato in località Montesecco, nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Il bilancio dell'incidente è di un morto e 8 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava rientrando a Foggia dopo una giornata di lavoro in Molise. A Casarano, in provincia di Lecce, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti di servizi, sentiamo alcune lamentele.
3: Malissimo, malissimo, malissimo, veramente non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla, perciò che fai? Vai a pagare? Chi ce l'ha i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente, perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: Ora il calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Potenza abbandona la competizione, è stato sconfitto 3-1 ad Ascoli, vittoria in trasferta del Catania sul campo del Vicenza. I calci di rigore, gli etnei nei 32esimi affronteranno il Parma, ma la piazza è preoccupata per la mancata presentazione della fideiussione. Se non sarà depositata entro domani, si partirà con una penalizzazione in classifica. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui migranti di Berlino, che riapre il fronte sui richiedenti asilo e avverte: riprenderemo i trasferimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, replica il Viminale. Allarme degli 007 su un possibile rischio terrorismo da Ceuta. Tajani conferma che i controlli rimarranno fino al 15. Niente ritiro da Gaza. Netanyahu boccia il piano di Trump almeno fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, i miliziani chiedono a Washington di fare pressing. Secondo i media, il premier israeliano sarebbe in realtà pronto a dare una chance al Board of Peace. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte si è verificata una nuova scossa di magnitudo 3.0 con la popolazione svegliata dal boato. Il sisma è stato avvertito a Pozzuoli e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. L'ipocentro ha una profondità estremamente superficiale. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con picchi di 38-39 gradi in diverse città del centro. 19 comuni da bollino rosso. La cappa bollente dell'anticiclone africano si protrarrà almeno fino a Ferragosto. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Il cordoglio di Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Lascia la moglie Silvia, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un furgone con a bordo 9 migranti, tutti stranieri, si è ribaltato in località Montesecco, nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Il bilancio dell'incidente è di un morto e 8 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava rientrando a Foggia dopo una giornata di lavoro in Molise. A Casarano, in provincia di Lecce, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti di servizi, sentiamo alcune lamentele.
3: Malissimo, malissimo, malissimo, veramente non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla, perciò che fai? Vai a pagare? Chi ce l'ha i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente, perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: Ora il calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Potenza abbandona la competizione, è stato sconfitto 3-1 ad Ascoli, vittoria in trasferta del Catania sul campo del Vicenza, i calci di rigore. Gli etnei nei 32esimi affronteranno il Parma, ma la piazza è preoccupata per la mancata presentazione della fideiussione. Se non sarà depositata entro domani, si partirà con una penalizzazione in classifica. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

però, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termine a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il corpo senza vita di un 28enne di Ugento in provincia di Lecce, Daniele Congedi, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato nella tarda serata di ieri seminascosto da un cespuglio sulla provinciale per Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. L'allarme per l'avvio delle ricerche era stato lanciato dai familiari preoccupati per il mancato rientro a casa. Sul posto i carabinieri e la procura. A Casaranno, nel Leccese, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti i disservizi denunciati, sentiamo.
3: Malissimo, malissimo, malissimo. Veramente, non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla. Perciò, che fai? Vai a pagare? Chi ce l'ha i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente, perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: È a Borgo Mezzanone, nel Foggiano, un incendio ha avvolto diverse carcasse di auto abbandonate in zona. Nessun danno è stato riportato dai migranti che vivono nell'insediamento vicino. Calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, Benevento Ravenna finisce 5-3. Il Potenza abbandona la competizione sconfitto per 3-1 ad Ascoli. Vittoria in trasferta del Catania sul campo del Vicenza ai calci di rigore. Gli etnei nei 32esimi affronteranno il Parma, ma la piazza è preoccupata per la mancata presentazione della fideiussione. Se non sarà depositata entro oggi si partirà con una penalizzazione in classifica. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. A Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'agenzia climatica europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tragedia a Lampedusa, dove ieri un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner. Ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il corpo senza vita di un 28enne di Ugento in provincia di Lecce, Daniele Congedi, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato nella tarda serata di ieri seminascosto da un cespuglio sulla provinciale per Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. L'allarme per l'avvio delle ricerche era stato lanciato dai familiari preoccupati per il mancato rientro a casa. Sul posto i carabinieri e la procura. A Casaranno, nel Leccese, cresce il malcontento tra i cittadini per il ridimensionamento dell'ospedale cittadino. Tanti i disservizi denunciati, sentiamo.
3: Malissimo, malissimo, malissimo, veramente non sappiamo dove sbattere la testa. Sono andato per un controllo per fare i raggi, a ottobre se ne parla. Perciò, che fai? Vai a pagare? Chi ce l'ha i soldi a pagare?
4: Dovrei andare a fare un ecoaddome il 2028.
5: Allora, normalmente, perché mi devo spostare con la comodità che abbiamo?
2: È a Borgo Mezzanone, nel Foggiano, un incendio ha avvolto diverse carcasse di auto abbandonate in zona. Nessun danno è stato riportato dai migranti che vivono nell'insediamento vicino. Calcio. Nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, Benevento Ravenna finisce 5-3. Il Potenza abbandona la competizione sconfitto per 3-1 ad Ascoli. Vittoria in trasferta del Catania sul campo del Vicenza ai calci di rigore. Gli etnei nei 32esimi affronteranno il Parma, ma la piazza è preoccupata per la mancata presentazione della fideiussione. Se non sarà depositata entro oggi si partirà con una penalizzazione in classifica. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Esplode la tensione sui migranti in Europa. La Germania vuole applicare il nuovo accordo europeo sulle migrazioni e non esclude respingimenti verso l'Italia. Il Viminale frena. Intanto a Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Intanto la Premier Meloni consolida l'intesa con l'omologa danese Frederiksen. In un post congiunto sui social, le due leader hanno ribadito la posizione comune nella volontà di difendere l'Europa dall'immigrazione incontrollata, che, si legge, ha avuto un impatto negativo sulla società. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Massiccio raid ucraino sulla Russia, 12 morti nella regione di Tatarstan in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev dall'inizio della guerra. Mosca ha invece colpito la regione di Kharkiv, causando la morte di 5 persone. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina, che durava dal 32. I funerali si terranno in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il corpo senza vita di un 28enne di Ugento nell'Eccese Daniele Congedi, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato nella tarda serata di ieri seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale Perraca. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. L'allarme era stato lanciato dai familiari preoccupati per non averlo visto rientrare. Era uscito ieri mattina a bordo della sua bici, trovata danneggiata dai vigili del fuoco accanto al corpo. Un catenaccio stretto intorno al cancello d'ingresso della fabbrica dopo aver portato via l'improvviso materiale dall'azienda. I 45 dipendenti della Brovedani, che produce pistoni per freni delle auto nella zona industriale di Bari, hanno scoperto così la chiusura della fabbrica. Sono in presidio. Il 31 agosto l'avvertenza sarà affrontata dal Comitato Crisi Industriali della Regione. Il 2 settembre invece c'è un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, ma sentiamo Giovanni Lopez della RSU.
3: L'azienda, la direzione, non ci ha mandato nessun riscontro, nessuna lettera di licenziamento, e quindi questo ci fa capire che noi comunque al momento siamo ancora lavoratori dello stabilimento di Bari, anche perché comunque abbiamo un CDS, un contratto di stabilità firmato fino a inizi di ottobre.
2: Torna in carcere Giovanni Calasso, 61 anni, arrestato il 1 luglio per l'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino l'11 aprile, già condannato all'ergastolo in un processo contro la Sacra Corona Unita. Tomeo è evaso dai domiciliari dove stava scontando la sua pena per motivi di salute. Calcio nel weekend, il turno preliminare di Coppa Italia Nazionale. Il Benevento batte Ravenna al Vigorito per 5-3. Il Potenza viene sconfitto 3-1 ad Ascoli. Vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smetti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, Altola della Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin. 1 milione di evacuati. Danni e allagamenti a Shanghai. Nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in entrata e in uscita. Al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse subite un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. In autunno arriverà in Puglia il nuovo servizio di assistenza sanitaria di base per i cittadini. Il Ministero della Salute ha autorizzato la Regione ad attivare in via sperimentale il 116-117, numero europeo armonizzato, dedicato alle prestazioni sanitarie di base non urgenti. Il nuovo servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gratuito e accessibile a tutti. Affiancherà i numeri dedicati alle emergenze urgenze 112 e 118. Carceri sovraffollate dopo Puglia e Molise. La Basilicata è la terza regione in cui negli istituti penitenziari i detenuti sono in sovrannumero. Nelle carceri lucane il tasso è del 162,5% a fronte di una media nazionale già alta del 140%. È il dato che emerge dal rapporto dell'associazione Antigone. La situazione più critica è a Potenza, ma sentiamo la garante regionale dei detenuti, Tiziana Silletti.
3: Abbiamo necessità e urgenza di mettere in atto quelle che sono le misure alternative, ma soprattutto, e ci tengo a sottolinearlo, di non strumentalizzare. I detenuti stranieri non sono la causa del sovraffollamento. Queste persone hanno bisogno di vedere riconosciuti i propri diritti e la propria dignità.
2: Restiamo in Basilicata, dove si rischierebbe di saltare uno degli appuntamenti più rappresentativi dell'estate lucana, la festa del bianco e della rossa rotonda nel Potentino, che a fine agosto ogni anno celebra il fagiolo bianco e la melanzana rossa. Potrebbe non svolgersi per mancanza di soldi. L'allarme è lanciato dal presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della melanzana rossa di Rotonda DOP, Franco Bruno, che denuncia il mancato sostegno da parte delle istituzioni. Ci sentiamo abbandonati, a commentato. Il grande esodo estivo è entrato nel vivo nel weekend scorso. Oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale, con un aumento dell'1,5% rispetto allo scorso anno. La crescita maggiore sulla rete del sud, con un più 1,6%. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là della Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin. 1 milione di evacuati. Danni e allagamenti a Shanghai. Nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in entrata e in uscita. Al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse subite un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. In autunno arriverà in Puglia il nuovo servizio di assistenza sanitaria di base per i cittadini. Il Ministero della Salute ha autorizzato la Regione ad attivare in via sperimentale il 116-117, numero europeo armonizzato, dedicato alle prestazioni sanitarie di base non urgenti. Il nuovo servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gratuito e accessibile a tutti. Affiancherà i numeri dedicati alle emergenze urgenze 112 e 118. Carceri sovraffollate dopo Puglia e Molise. La Basilicata è la terza regione in cui negli istituti penitenziari i detenuti sono in sovrannumero. Nelle carceri lucane il tasso è del 162,5% a fronte di una media nazionale già alta del 140%. È il dato che emerge dal rapporto dell'associazione Antigone. La situazione più critica è a Potenza, ma sentiamo la garante regionale dei detenuti, Tiziana Silletti.
3: Abbiamo necessità e urgenza di mettere in atto quelle che sono le misure alternative, ma soprattutto, e ci tengo a sottolinearlo, di non strumentalizzare. I detenuti stranieri non sono la causa del sovraffollamento. Queste persone hanno bisogno di vedere riconosciuti i propri diritti e la propria dignità.
2: Restiamo in Basilicata, dove rischierebbe di saltare uno degli appuntamenti più rappresentativi dell'estate lucana, la festa del bianco e della rossa rotonda nel Potentino, che a fine agosto ogni anno celebra il fagiolo bianco e la melanzana rossa. Potrebbe non svolgersi per mancanza di soldi. L'allarme è lanciato dal presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Melanzana Rossa di Rotonda DOP, Franco Bruno, che denuncia il mancato sostegno da parte delle istituzioni. Ci sentiamo abbandonati, ha commentato. Il grande esodo estivo è entrato nel vivo nel weekend scorso. Oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale, con un aumento dell'1,5% rispetto allo scorso anno. La crescita maggiore sulla rete del Sud, con un più 1,6%. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.
4: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, alto là di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei campi flegrei. Alle 2.27, terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Difende il figlio durante una lite e viene preso a pugni. Cinquantenne grave in ospedale. L'aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo è ricoverato a Pescara. Indagato un 19enne per lesioni gravi. Meno figli, sempre più tardi. In Italia età media a 33 anni. L'ultimo report del Ministero della Salute certifica l'ulteriore invecchiamento. I demografi accusano la politica che non sostiene le nascite e ripongono speranze nella generazione Z, nata a cavallo del secolo. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in partenza e in arrivo, al momento non sono segnalate vittime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato trovato morto a circa 10 metri dalla sua bicicletta Daniele Cungè, di 28 anni, di Ugento nelle Cese, di cui si erano perse le tracce ieri mattina dopo un'uscita in bici. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22.30 lungo la strada Perraca. L'ipotesi che il giovane possa essere stato investito da un'auto pirata. La dinamica è da accertare. Contrabbando di gasolio, 4 le operazioni dei finanzieri in Puglia, Ortanova, Taranto, Gallipoli e Foggia. In questi ultimi due casi 9 persone sono state destinatarie di misure cautelari personali. Con il boom turistico anche sulla spiaggia di Manfredonia si vedono i primi ospiti, arrivano prevalentemente da Francia, Spagna, Norvegia e Stati Uniti, ma Manfredonia resta la località balneare preferita soprattutto dai foggiani. Sentiamone qualcuno.
3: È una scelta di una vita, perché praticamente siamo nati qui a Siponto e viviamo qui da ormai da più di 60 anni.
4: Tranquilla, siamo bene qua, stiamo bene, ecco.
2: Calcio, nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Benevento batte il Ravenna al Vigorito per 5-3, il Potenza viene sconfitto dall'Ascoli per 3-1, vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là del Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin. 1 milione di evacuati. Danni e allagamenti a Shanghai. Nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in entrata e in uscita. Al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse subite un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato trovato morto a circa 10 metri dalla sua bicicletta Daniele Cungè, di 28 anni, di Ugento nell'Eccese, di cui si erano perse le tracce ieri mattina dopo un'uscita in bici. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22.30 lungo la strada Perraca. L'ipotesi che il giovane possa essere stato investito da un'auto pirata. La dinamica è da accertare. Contrabbando di gasolio, 4 le operazioni dei finanzieri in Puglia, Ortanova, Taranto, Gallipoli e Foggia. In questi ultimi due casi 9 persone sono state destinatarie di misure cautelari personali. Con il boom turistico anche sulla spiaggia di Manfredonia si vedono i primi ospiti, arrivano prevalentemente da Francia, Spagna, Norvegia e Stati Uniti, ma Manfredonia resta la località balneare preferita soprattutto dai foggiani. Sentiamone qualcuno.
3: È una scelta di una vita, perché praticamente siamo nati qui a Siponto e viviamo qui da ormai da più di 60 anni.
4: Tranquilla, siamo bene qua, stiamo bene, ecco.
2: Calcio, nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Benevento batte il Ravenna al Vigorito per 5-3, il Potenza viene sconfitto dall'Ascoli per 3-1, vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, la premier e l'omologa danese postano: non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. E Tajani esorta: potenziare Frontex. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio, mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. Caccia agli aggressori. Confcommercio denuncia nel 2026 più 314 euro spesi pro capite fra trasporti e comunicazioni. Le stime dell'ufficio studi rendono noto che i consumi superano il record del 2007 pre-crisi. Impennata per tempo libero e tecnologia, qui si registra un più 3.200% di spesa in 30 anni. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato trovato morto a circa 10 metri dalla sua bicicletta Daniele Cungè, di 28 anni, di Ugento nell'Eccese, di cui si erano perse le tracce ieri mattina dopo un'uscita in bici. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22:30 lungo la strada Perraca. L'ipotesi che il giovane possa essere stato investito da un'auto pirata. La dinamica è da accertare. Contrabbando di gasolio, 4 le operazioni dei finanzieri in Puglia, Ortanova, Taranto, Gallipoli e Foggia. In questi ultimi due casi 9 persone sono state destinatarie di misure cautelari personali. Con il boom turistico, anche sulla spiaggia di Manfredonia si vedono i primi ospiti. Arrivano prevalentemente da Francia, Spagna, Norvegia e Stati Uniti, ma Manfredonia resta la località balneare preferita soprattutto dai foggiani. Sentiamone qualcuno.
3: È una scelta di una vita, perché praticamente siamo nati qui a Siponto e viviamo qui da ormai da più di 60 anni.
4: Tranquilla, siamo bene qua, stiamo bene, ecco.
2: Calcio, nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale. Il Benevento batte il Ravenna al Vigorito per 5-3. Il Potenza viene sconfitto dall'Ascoli per 3-1. Vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

La sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: con chi sei.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, la premier e l'omologa danese postano: non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. E Tajani esorta a potenziare Frontex. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. Caccia agli aggressori. Confcommercio denuncia nel 2026 più 314 euro spesi pro capite fra trasporti e comunicazioni. Le stime dell'ufficio studi rendono noto che i consumi superano il record del 2007 pre-crisi. Impennata per tempo libero e tecnologia, qui si registra un più 3.200% di spesa in 30 anni. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È stato trovato morto a circa 10 metri dalla sua bicicletta Daniele Cungè, di 28 anni, di Ugento nell'Eccese, di cui si erano perse le tracce ieri mattina dopo un'uscita in bici. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22.30 lungo la strada Perraca. L'ipotesi che il giovane possa essere stato investito da un'auto pirata. La dinamica è da accertare. Contrabbando di gasolio, 4 le operazioni dei finanzieri in Puglia, Ortanova, Taranto, Gallipoli e Foggia. In questi ultimi due casi 9 persone sono state destinatarie di misure cautelari personali. Con il boom turistico anche sulla spiaggia di Manfredonia si vedono i primi ospiti, arrivano prevalentemente da Francia, Spagna, Norvegia e Stati Uniti, ma Manfredonia resta la località balneare preferita soprattutto dai foggiani. Sentiamone qualcuno.
3: È una scelta di una vita, perché praticamente siamo nati qui a Siponto e viviamo qui da ormai da più di 60 anni.
4: Tranquilla, siamo bene qua, stiamo bene, ecco.
2: Calcio, nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Benevento batte il Ravenna al Vigorito per 5-3, il Potenza viene sconfitto dall'Ascoli per 3-1, vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 20 le vittime secondo un primo parziale bilancio del terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cambiamo argomento: secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza, l'IDF si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro. In una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistente. L'occupazione e le imprese dell'indotto ex Ilva si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno-luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato trovato morto a circa 10 metri dalla sua bicicletta Daniele Cungè, di 28 anni, di Ugento nell'Eccese, di cui si erano perse le tracce ieri mattina dopo un'uscita in bici. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22.30 lungo la strada Perraca. L'ipotesi che il giovane possa essere stato investito da un'auto pirata. La dinamica è da accertare. Contrabbando di gasolio, 4 le operazioni dei finanzieri in Puglia, Ortanova, Taranto, Gallipoli e Foggia. In questi ultimi due casi 9 persone sono state destinatarie di misure cautelari personali. Con il boom turistico anche sulla spiaggia di Manfredonia si vedono i primi ospiti, arrivano prevalentemente da Francia, Spagna, Norvegia e Stati Uniti, ma Manfredonia resta la località balneare preferita soprattutto dai foggiani. Sentiamone qualcuno.
3: È una scelta di una vita, perché praticamente siamo nati qui a Siponto e viviamo qui ormai da più di 60 anni.
4: Tranquilla, siamo bene qua, stiamo bene, ecco.
2: Calcio: nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Benevento batte il Ravenna al Vigorito per 5-3, il Potenza viene sconfitto dall'Ascoli per 3-1, vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 20 le vittime secondo un primo parziale bilancio del terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cambiamo argomento: secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza, l'IDF si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro. In una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. L'occupazione e le imprese dell'indotto ex Ilva si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno-luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato trovato morto a circa 10 metri dalla sua bicicletta Daniele Cungè, di 28 anni, di Ugento nell'Eccese, di cui si erano perse le tracce ieri mattina dopo un'uscita in bici. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22.30 lungo la strada Perraca. L'ipotesi che il giovane possa essere stato investito da un'auto pirata. La dinamica è da accertare. Contrabbando di gasolio, 4 le operazioni dei finanzieri in Puglia, Ortanova, Taranto, Gallipoli e Foggia. In questi ultimi due casi 9 persone sono state destinatarie di misure cautelari personali. Con il boom turistico anche sulla spiaggia di Manfredonia si vedono i primi ospiti, arrivano prevalentemente da Francia, Spagna, Norvegia e Stati Uniti, ma Manfredonia resta la località balneare preferita soprattutto dai foggiani. Sentiamone qualcuno.
3: È una scelta di una vita, perché praticamente siamo nati qui a Siponto e viviamo qui ormai da più di 60 anni.
4: Tranquilla, siamo bene qua, stiamo bene, ecco.
2: Calcio: nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Benevento batte il Ravenna al Vigorito per 5-3. Il Potenza viene sconfitto dall'Ascoli per 3-1, vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Ora lo sai, essere stato il primo. Ma poi ci penso e alla fine è lo stesso, perché tanto non l'hai mai fatto come l'hai fatto con me.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, una notizia dell'ultima ora in primo piano, sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó, il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti, il nostro Ministero degli Esteri segue in raccordo con la missione diplomatica in Colombia l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalung i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i due italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello, furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, ora dove il presidente Peseschian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Peseschian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, nel quadro dell'indagine chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport, si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti, oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato trovato morto a circa 10 metri dalla sua bicicletta Daniele Congedi, 28 anni, di Ugento nelle Cese, di cui si erano perse le tracce ieri mattina dopo un'uscita in bici. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22.30 lungo la strada Perraca, l'ipotesi che il giovane possa essere stato investito da un'auto pirata. La dinamica è da accertare. Contrabbando di gasolio, 4 le operazioni dei finanzieri in Puglia, Nova, Taranto, Gallipoli e Foggia. In questi ultimi due casi 9 persone sono state destinatarie di misure cautelari personali. Con il boom turistico anche sulla spiaggia di Manfredonia si vedono i primi ospiti, arrivano prevalentemente da Francia, Spagna, Norvegia e Stati Uniti, ma Manfredonia resta la località balneare preferita soprattutto dai foggiani. Sentiamone qualcuno.
3: È una scelta di una vita, perché praticamente siamo nati qui a Siponto e viviamo qui da ormai da più di 60 anni.
4: Tranquilla, siamo bene qua, stiamo bene, ecco.
2: Calcio, nel weekend il turno preliminare della Coppa Italia Nazionale, il Benevento batte il Ravenna al Vigorito per 5-3, il Potenza viene sconfitto dall'Ascoli per 3-1, vittoria in trasferta del Catania sul Vicenza ai calci di rigore. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

grande che farà se ti blocchi contro il vento, lo spingi più che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

never needed anyone. And making love was just

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen. No a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfriedo Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Purtroppo di fauna selvatica ce n'è parecchia, c'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate ovviamente e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ora, così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langolini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il ghiaccio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. E il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noicattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen. No a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfriedo Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Purtroppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che c'è di Radio Norba. Radio Norba.